Ma che da Modofa? Allee, passata, E la Modofa va a pane di mendeli, e la Modofa va a chi ci mette a teli, e la Modofa, e la Modofa, e la Modofa, ma che da Modofa.